Chiamato Mavo, sto chiamando Maresi. Sono venuto a Marocca per il mondo, anche se cantare con chi ho trovato, ma se non puro due, se trovate, posso andare a trovare, vedo Matole. Grazie.